0: Lasciatemi passare!
1: Qui bastano i pazzi indigeni!
2: Non voglio

panchina per nostra fortuna, donna tu che innervi l'amor. Una sola fedele quest'una,

noi si sogna. E poi la sua fornicola di paterno, riserva di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pinti che ci abbatte di che fila.